sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 4:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta questo mercoledì 9 settembre sulla Puglia. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ancora gran caldo, soprattutto sul Foggiano con i picchi più elevati prossimi ai 35-36 gradi, leggermente inferiori altrove, compresi fra i 29 e i 32 gradi, per il resto ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote. Ulteriori dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo oppure consultate gli articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
1: Radio Idea.

0: Sono le 7:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.
5: Let's go.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta questo mercoledì 9 settembre sulla Puglia. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ancora gran caldo, soprattutto sul Foggiano con i picchi più elevati prossimi ai 35-36 gradi, leggermente inferiori altrove, compresi fra i 29 e i 32 gradi, per il resto ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote. Ulteriori dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo oppure consultate gli articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 9 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pietro Clavier, sacerdote gesuita, patrono delle missioni tra i popoli africani. Nel 1839 John Herschel scatta la prima fotografia su vetro della storia, ritraendo il telescopio di suo padre a Slough, in Inghilterra. Nel 1943, all'indomani dell'armistizio, si costituisce a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per coordinare la resistenza contro l'occupazione nazifascista. Nel 1976 muore a Pechino Mao Zedong, fondatore della Repubblica Popolare Cinese e leader del Partito Comunista Cinese per oltre un trentennio. I nati di oggi: nel 1828 Lev Tolstoi, straordinario scrittore e filosofo russo, autore dei capolavori della letteratura mondiale come Guerra e Pace e Anna Karenina. Oscar Luigi Scalfaro, politico e magistrato italiano, nono presidente della Repubblica Italiana dal 1992 al 1999. Auguri anche a Hugh Grant, celebratore britannico, volto simbolo della commedia romantica di maggior successo degli anni 90 fino anche ad oggi. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: C'è qualcosa nel nostro modo di vivere la quotidianità che continua a non tornare. Un senso di stanchezza sottile, un'ansia senza nome che sale improvvisa, o quella sensazione costante di essere disconnessi. Come se stessimo cercando di captare una stazione radio, ma sentissimo soltanto un rumore di fondo. Benvenuti a tutti. In questa inchiesta affronteremo il tema della sofferenza emotiva e mentale, leggendolo attraverso il filtro della biologia teorica e della fisica frequenziale. È doveroso precisare che le ipotesi qui presentate uniscono studi accademici sulla neurocardiologia e sulla pineale a interpretazioni speculative della biologia quantistica. Sebbene la medicina ufficiale attribuisca l'accumulo di metalli e lo stress a fattori ambientali e stili di vita ordinari senza confermare teorie di alterazione frequenziale del DNA, questo viaggio intende offrire una chiave di lettura interdisciplinare sul disagio contemporaneo. Le antiche civiltà lo sapevano da millenni e la biologia quantistica oggi lo richiama. L'essere umano non è un sistema chiuso, è una straordinaria antenna biologica. Pensiamo alla ghiandola pineale. Posizionata nel centro del nostro cervello, racchiude microcristalli di calcite dotati di proprietà piezoelettriche. Non è solo la sede della melatonina, è un trasduttore capace di convertire i segnali elettromagnetici sottili in stati di consapevolezza. Pensiamo al DNA. Gli studi del biofisico Fritz Albert Popp evidenziano come la nostra doppia elica emetta e riceva deboli impulsi luminosi, i biofotoni. E infine pensiamo al cuore. Con un sistema nervoso intrinseco di oltre 40.000 neuroni, genera un campo magnetico ben 5.000 volte più potente di quello del cervello. Se tutti questi elementi lavorano in armonia, l'uomo vive in uno stato di percezione espansa, intuito e profonda stabilità emotiva. Ma cosa succede quando questo sistema viene sottoposto a un'interferenza costante? La nostra inchiesta evidenzia un'azione che si sviluppa su tre livelli ben precisi. Primo, la chimica. Il fluoruro, il cloro e i metalli pesanti presenti nelle matrici ambientali e negli alimenti industriali accelerano la calcificazione della pineale. Secondo, le frequenze. Il carico di elettrosmog generato dalle reti di nuova generazione sovrascrive la risonanza di Schumann. La frequenza naturale della Terra a 7,83 Hz, su cui il nostro cervello si sintonizza nei momenti di rilassamento e rigenerazione. Terzo, la perdita di conduttività. Un'alimentazione priva di microelementi vivi altera la conducibilità cellulare. Risultato, l'antenna del nostro DNA smette di trasmettere segnali puliti. Quando l'antenna si spegne, la mente ne paga le conseguenze. Senza la coerenza cardiaca, il cervello riceve un segnale d'allarme continuo. L'amigdala prende il sopravvento e il sistema nervoso rimane bloccato nella modalità di attacco o fuga. È qui che nascono gli attacchi di panico improvvisi, l'ansia generalizzata e quel senso di depressione e svuotamento che colpisce molte persone. Nel tentativo di sedare questo rumore di fondo, ci si rifugia nelle dipendenze dall'alcol, dagli psicofarmaci, dalle sostanze, dalla ludopatia, la trappola del gioco d'azzardo che promette una scossa dopaminergica immediata per colmare l'assenza di senso. Si cerca la solitudine perché il mondo esterno appare troppo caotico, o ci si ritira all'interno di cerchie sociali ristrette e dello stesso sesso, per cercare una protezione e un'empatia che la società attuale fatica a garantire. Ma la teoria del caos ci insegna che anche la più piccola variazione all'interno di un sistema complesso può ribaltare l'intero scenario. Non siamo pedine impotenti. Riprendere il controllo della nostra antenna biologica è possibile. Inizia dalla bonifica di ciò che introduciamo nel nostro corpo, passa per la riduzione del carico elettromagnetico e si consolida attraverso le pratiche di respirazione e coerenza cardiaca. E se da soli avvertiamo che il carico di interferenze è troppo forte, non dobbiamo esitare a cercare un aiuto concreto. Frequentare centri dedicati alla meditazione, allo yoga o a discipline di riequilibrio corporeo come il Pilates può fare la differenza. Sono spazi protetti dove guidare il sistema nervoso fuori dal cortocircuito, scaricare le tensioni e ritrovare la nostra centratura. Spegnere l'interferenza significa riaccendere la nostra natura originaria. La tecnologia deve servire all'uomo, non desintonizzarlo. Da Miriana, grazie per aver seguito questa inchiesta. Ci risentiamo al prossimo approfondimento.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Topless con Vacanza in Sardegna. Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti. Io sono Alex De Sin, console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto e al telefono c'è Alfredo Robles, perché tra qualche istante faremo quattro chiacchiere con lui.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sin.
2: Eh sì, ci siamo, questo è l'appuntamento delle quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti. Le quattro chiacchiere oggi le facciamo con Alfredo Robles. Ciao Alfredo.
3: Ciao.
2: Come va?
3: Benissimo, sono molto felice di essere qua con voi, tutti voi.
2: Allora, parlerò lentamente perché tu sei andaluso, no? Sei spagnolo e forse io parlo un po', chiacchiero un po' velocemente in italiano, allora, che parlerò un po' sì. più calmo. Innanzitutto voglio sapere se in questo momento sei anche live, se stai proponendo la tua musica anche con qualche concerto.
3: Ora sto per finire i due ultimi pezzi per quello che sarà il mio prossimo album, che ho la voglia di che esca prima Natale o prima gennaio, non lo so, e sto per iniziare a programmare tutte le mie esibizioni nella mia zona.
2: In Spagna?
3: In Spagna e concretamente nella mia zona, Granada, Andalusia.
2: Ascolta, un'altra domanda che volevo fare. Questo brano lo canti in italiano. Il secondo singolo poi credo che tu canti in italiano. Come mai questa scelta?
3: Sì, perché la vostra lingua e la vostra cultura piacciono tantissimo. E dalla prima volta che sono andato in Sardegna, 2 anni fa, l'Italia in generale, ma e la Sardegna in particolare mi ha colpito tantissimo, quindi io ho deciso di imparare ogni volta più italiano, e per me l'italiano sembra una lingua molto, molto poetica, molto, molto idonea per la musica,
2: certo.
3: Per esprimere.
2: E poi in Sardegna, in alcune parti della Sardegna un po' si sente l'accento quasi spagnolo, Io sono sardo,
3: sì.
2: Te lo posso garantire.
3: No.
2: Io sono sardo, no. E lo so, alcune parole le diciamo che sembrano quasi spagnolo.
3: No. È curioso.
2: Ma, torniamo alla musica dopo questa piccola curiosità. Cosa racconti nel brano che ascolteremo oggi?
3: Allora, non so chi sei, è un brano che racconta una storia di tradimento in generale. Perché magari prima sembra una storia di tradimento, tipica storia fra un uomo e una donna, un tradimento, un furbo, in questione di amore, ma non voglio parlare soltanto di questo. Parla della falsità delle persone, che è una cosa che capita di solito oggi nella società, la falsità, no, le persone non vogliono mostrare i suoi veri intenzioni.
2: Sì, sì.
3: Quindi
2: fanno un po' la doppia faccia, davanti ti fanno un viso e dietro parlano male, no? Un po' è questo. Non hanno il coraggio di affrontarti, forse è questo.
3: Giusto, sì. E questo ciò che voglio raccontare nel testo.
2: Ascolta, stavi dicendo prima che stai lavorando anche ad altri brani. Questi brani faranno parte di un album. E quanti brani saranno in tutto?
3: Saranno magari 9, magari 10.
2: Sarà il lavoro.
3: Sì, è troppo lavoro. Sarà il mio primo long play, il primo album, perché in 2022 oppure 23 è uscito un altro album, ma soltanto con 5 pezzi.
2: Ho capito.
3: Questa volta sarà più lungo.
2: Certo, l'altro era un EP dove c'erano solo 5 brani, invece questo sarà un po' più ampio. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Non so chi sei e poi saremo nuovamente qui, va bene?
3: Oh, benissimo, grazie.
1: Troppo Forti!

0: ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti, questo è l'appuntamento delle quattro chiacchiere. Quest'oggi siamo andati in Andalusia, dove c'è Alfredo Robles che ci sta parlando del suo nuovo singolo Non so chi sei. Alfredo, ci sei ancora?
1: Sì.
0: Ascolta, chi è la cantante, la voce femminile che sentiamo nel brano?
1: Questa cantante si chiama Macarena Rodriguez. Lei è soprattutto cantaora, vuol dire cantante di flamenco. Però lei può cantare qualsiasi stile,
0: certo,
1: perché è molto, molto brava.
0: Oh, tu invece, oltre ad essere cantautore, sei anche chitarrista di flamenco?
1: Sì, io sono soprattutto chitarrista. La questione del canto è arrivata da 4 oppure 5 anni fa. Non sempre è cantato.
0: Ho capito, prima suonavi solo la chitarra e poi è arrivato anche la voglia di far sentire la tua voce. Oh, questo brano è molto bello, Non so chi sei, dove c'è flamenco, ma il flamenco che incontra il rock, possiamo dire.
1: Sì. E in questo brano ho ripreso il mio primo stile. Da me si chiama rock andaluso. E questa è la fusione tra il flamenco e il rock, oppure il rock con un po' di flamenco.
0: Ho capito. Ascolta, prima di salutarti, qui all'interno di Troppo Forti, nello spazio della chiacchierata, noi facciamo un piccolo gioco. Se tu ci vuoi stare, il cantante di turno deve canticchiare live a cappella, così senza musica, un pezzetto della canzone.
1: Si cayó la venda entre los dos, comenzó

0: posto. Non so chi sei, non so chi sei. Non vorrei sapere se sei buona donna per me. Non so.
1: Magari
2: va benissimo l'applauso che senti, è tutto per te, Alfredo Robles, con Non so chi sei. Grazie Alfredo di questo piccolo regalo, ci sei stato al gioco. Invece ora volevo sapere dove possiamo saperne di più di te, cercandoti sul web.
0: Sto per finire la mia web, però potete trovarmi su tutti tutti i social sociali come Instagram, Robles Emoción, su Facebook e YouTube. Il mio canale si chiama Alfredo Robles Ruiz su YouTube, e naturalmente su Spotify come Alfredo Robles, Apple Music,
2: ovunque. Ti troviamo ovunque, l'importante è scriviamo Alfredo Robles. Io Alfredo ti ringrazio, ti aspetto la prossima volta quando ci saranno altre novità e ti faccio un grande in bocca al lupo.
0: Grazie mille e grazie, ti ringrazio per il tuo supporto.
2: Alla prossima, grazie Alfredo.
3: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: La pressione atmosferica resta alta questo mercoledì 9 settembre sulla Puglia. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ancora gran caldo, soprattutto sul Foggiano con i picchi più elevati prossimi ai 35-36 gradi, leggermente inferiori altrove, compresi fra i 29 e i 32 gradi, per il resto ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote. Ulteriori dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo oppure consultate gli articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. E guardi, per questi spiedini di datteri, cosa vogliamo fare?
0: Ma scusate, chi siete?
1: Il supermarket.
0: No, avete sbagliato numero.
1: E chi l'ha ordinato, scusi, spiedini di datteri?
0: Nessuno!
1: Come no?
0: Ma che numero avete fatto?
1: Ah, il numero era questo, perché io ho questo numero telefonico e c'era scritto chiamare...
0: Ma dove telefonate?
1: Non ho capito, scusi.
0: Da dove telefonate?
1: È il supermarket di Via Togliatti. C'era scritto chiamare una volta pronti, una cassetta, una dozzina di spiedini di datteri.
0: Ma dove siete, a Crotone?
1: Sì, certo.
0: E no, nessuno la chiave l'ha voluta. No, avete sbagliato. Qua, signora Sofia, avete per caso ordinato spiedini di datteri? No.
2: No, no.
0: No, no. Questa è la casa di una persona anziana.
1: Ah, allora forse hanno sbagliato a scrivere il numero. Va bene.
0: Hanno sbagliato.
1: Grazie, la saluto.
0: Buongiorno, buongiorno.

0: Noi entriamo. E ringraziamo prontamente la signora Sofia che ha subito detto che non ha ordinato gli spiedini di datteri. Cioè, voi li avete mai mangiati? Anziché ridere, gli spiedini di datteri, provate a assaggiarli, venite a prenderli all'interno del nostro market. Sono spiedini denocciolati, intanto, perché il dattero si sa che ha questo nocciolo dentro che può essere fastidioso durante la masticazione. Poi vengono impanati in olio d'oliva, parmigiano, un po' d'aglio, prezzemolino, e vengono cotti al forno. Addirittura c'è anche chi li passa alla griglia. Sono buonissimi, quindi questo contrasto dolce e salato, un po' come il gelato al cioccolato di Pupo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, sempre Daniele Dalmuto con voi anche quest'oggi. È già partito veramente malissimo e degenererà ancora di più durante il corso della puntata. So, veramente mi sto già incespicando, quindi incominciamo, va.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci ricorda Beata Pistacchia, che sudava tanto. E Pistacchia era una monaca nota per la sua devozione, ma anche per la sua sudorazione eccessiva, tanto che ogni giorno il pavimento della chiesa sembrava una piscina benedetta. Un giorno, durante una carestia, la sua comunità pregò per un miracolo e Pistacchia, in preda ad una crisi mistica, sudò così tanto che riempì le cisterne d'acqua dell'intero monastero. La sua beatificazione fu confermata quando si scoprì che la sua sudorazione sapeva di incenso e menta. Oggi è la protettrice degli idraulici e di chi soffre il caldo nelle chiese d'estate.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, su questa beata pistacchia di cui abbiamo appena letto.
0: Com'è?
1: Di questa beata di cui abbiamo appena letto qualche nozione, perché non riusciamo a trovarne altre.
0: Ma lì stanno con molto parlando, scusi, chi è che parla?
1: L'almanacco, ha sentito, abbiamo parlato di beata pistacchia, questa monaca?
0: No.
1: E che facciamo noi, scusi, non ci aggiunge nulla?
0: Ma che devo dire? Ma siete impazziti?
1: Ma no, scusi, lei che è delle parti di Ancona, di quelle zone lì, dovrebbe dirci qualcosa, visto che questa beata pare sia venerata molto dalle parti delle Marche.
0: Non so niente, arrivederci.
1: E che facciamo noi?
0: Arrivederci. Dico.

0: gara di solidarietà negli Stati Uniti d'America, perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti dell'ospedale, medico usa la macchina a raggi X per ritrovarli. Due anelli gettati per errore nella spazzatura sono stati restituiti alla legittima proprietaria grazie ad una gara di solidarietà che ha visto impegnati il personale del reparto di radiologia di un ospedale, insieme al team della gestione rifiuti e un macchinario portatile per i raggi X. Lo strumento medico solitamente utilizzato per le radiografie è stato invece impiegato insieme a un metal detector, permettendo all'insolito gruppo di ricerca, non senza difficoltà, di ritrovare i gioielli.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, è la redazione di Chi Fu Visto. Gentilmente, per quella segnalazione poi sulla zona di Via Tibaldi, volevamo sapere qualcosina in più, se era stato visto.
0: Cos'è, uno scherzo? Non avete niente di meglio da fare?
1: No, no, signora, stiamo indagando prima della puntata.
0: Che ridere!
1: Cioè, che ridere, se è sparito non è che c'è da ridere.
0: Con la musichetta.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Travacco Siccomario e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è il tempo di oggi dalle sue parti?
1: Oggi c'è il sole.
2: Soleggiata, in assenza quindi anche di possibili precipitazioni?
1: Va bene, io sono pensionato, sono a casa tutti i giorni.
2: Ah beh, vabbè, una meritata pensione, avrà lavorato tutta la vita anche lei, giustamente, giusto riposare. Posarsi.
1: Ok, oggi c'è il tempo bello.
2: Perfetto, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon proseguimento.
1: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Volevamo chiederle gentilmente come le sembravano questi brani musicali che stiamo passando.
0: Quali brani?
1: Quelli che sono dentro il supermercato adesso.
0: A quale supermercato?
1: Supermarket.
0: Non sono mai stata al supermercato.
1: Ah, cioè lei non è mai venuta da noi, quindi.
0: No, da voi no.
1: Ho capito, quindi non, in questo momento non sta ascoltando la musica che sta andando in onda.
0: Veramente sto vedendo Rai 3 adesso.
1: Ah, sì, su Rai 3. No, noi siamo da un'altra parte, quindi. Va bene, allora buon proseguimento.
0: Grazie.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagada, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.

0: Carissimi amici di Supermarket Show, anche oggi mercoledì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi abbiamo un cantautore, lui si chiama Giangi, con il singolo Restiamo Umani. Giangi, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Ciao Giangi. Allora, Restiamo Umani, leggo qui in una piccola nota biografica, è l'urlo disperato di chi non si rassegna a come stanno andando a finire le cose in questo paese. Allora, nel tuo brano affermi che il rock di protesta è oggi più necessario che mai per rompere la catena del cattivismo. In un'epoca ovviamente dominata da algoritmi, sonorità spesso disimpegnate, tu credi che la musica abbia ancora il potere reale di spostare le coscienze, o questo brano è prima di tutto uno sfogo personale contro un mondo che non riconosci più?
1: Ma diciamo entrambe le cose. Credo fermamente che la musica debba fare la sua parte in questa battaglia. Credo che, diciamo, al pari della politica, no, la musica abbia senso non solo quando si limita alla sfera dello sfogo personale, ma quando riesce a costruire una comunità, cioè quando non si chiude in un soliloquio ma ha bisogno di una comunità, ecco.
0: Esattamente, quindi un mezzo comunque molto importante per così cercare di descrivere delle sensazioni, perché ad oggi è utilizzata anche forse per generare delle sensazioni negative. Io spesso cito le canzoni della musica trap, facciamo un esempio, che spesso poi si vede che cosa la gente le ascolta e poi reagisce in malo modo nella società, quindi ha un potere forte la musica.
1: La musica ha un potere molto forte, hai ragione, condivido. Negli ultimi decenni il rap e il trap, diciamo, sono state le forme con cui si sono espresse maggiormente i disagi, le angosce di una generazione. Credo che ci sia lo spazio per tornare a fare del rock politico, del rock sociale, con contenuti forti, perché come non ci sono più le mezze emozioni di una volta, credo ci sia lo spazio per poter tornare a riportare al centro alcuni ragionamenti. Poi una canzone in pochi minuti di musica e parole, ecco, se lascia qualcosa a cui pensare, credo che faccia già il suo dovere.
0: Esatto. Hai descritto l'arrangiamento come essenziale e duro, quasi punk. Spesso la scelta di togliere fronzoli alla musica serve a non distrarre dal messaggio. È stata una scelta istintiva dettata dalla rabbia del testo, o senti che la scure del punk sia l'unico linguaggio possibile per scagliarsi contro i muri di cui parli?
1: No, in realtà è proprio voluto, nel senso che credo che quando ci sono tempi così difficili come quelli che stiamo vivendo, bisogna tornare alle fondamenta, quindi fermarsi all'essenziale per dare forza, ovviamente mettere al centro il messaggio. Ecco, questo è un po' anche lo spirito con cui ho costruito l'arrangiamento e le sonorità del pezzo.
0: Esatto, poi ovviamente il punk è proprio l'essenziale della musica, quindi pochi strumenti, chitarra, basso, batteria e voce, citando i grandi del passato tra gli anni 70 e 80, sono quelli che poi comunque si imprimono di più della mente sicuramente. La cattiveria che genera il sound resta di più forse rispetto a brani molto, molto sofisticati. Allora Giangi, prima di ascoltare Restiamo Umani, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Sì, sicuramente sulla mia pagina Facebook Giangi Compagno G, se no sulla mia pagina YouTube Giangi Compagno G, diciamo, per stare aggiornati su tutte le evoluzioni e le nuove uscite.
0: Perfetto Giangi, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Detto questo, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Restiamo Umani. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Il lupo, buon ascolto.

0: Pronto?
1: Sì, chiedo scusa, salve, sono il corriere del consorzio agrario di Via Lastra. Io sarei per lo scarico, dovrei passare fra mezz'ora o un'ora, trovo qualcuno?
0: Scusi, non ho capito che cosa vuole.
1: È per lo scarico, noi abbiamo su via... dovremmo scaricare per il consorzio agrario, però bisogna che troviamo qualcuno in casa perché la bestia ovviamente deve essere dissetata, in viaggio da stamattina.
0: No, guardi, ha sbagliato casa.
1: Ah, no, noi abbiamo, scusi, mi perdoni perché anch'io sono stanco. Allora, noi abbiamo un V5 come scarico del vitello, la vitella da latte.
0: La vitella da
1: riproduzione, non so, cosa siete, una fattoria voi?
0: No, guardi, io sono una donna di 89 anni, sono sola e abito via Fra...
1: Beh, ma com'è possibile che debba fare lo scarico lì, allora, mi perdoni? Cioè, è stato ordinata da qualcuno, magari un suo parente, sa nulla?
0: No, io non sono di nessuno.
1: Non lo so
0: chi è.
1: E chi può averla ordinata? No, anche perché io devo arrivare giù, la leggo lì sotto e poi me ne devo andare, perché non è che posso portarmela indietro per Roma, vitella, cioè non...
0: Bisogna la che... vitella? Che vitella è?
1: Una vitella da latte, da riproduzione, bella anche grande, insomma, sarà un par di 200 kg buoni.
0: Io
1: ve la lascio lì sotto, signora, poi chiami qualcuno lei, perché io devo rientrare.
0: No, a me non me l'ha chiamata nessuno, non ha capito, io non c'ho proprio nessuna cosa da. Io, guardi, c'ho 89 anni,
1: sì,
0: e non sto a casa da sola.
1: E com'è possibile che dobbiamo consegnare una vitella da latte a casa sua, allora? Ma lei ha per caso un parente che ha la fattoria, qualcuno?
0: No, non c'è nessuno.
1: E com'è possibile, allora? Cioè, torna il cognome e la via, possibile un'omonimia, un po' improbabile. Quindi lei non ha ordinato un vitello?
0: No.
1: Ma neanche
0: io non ho ordinato niente.
1: Ma nel palazzo.
0: Non so da dove è venuta sta cosa, non lo so.
1: Ma non è nel palazzo, non so se è un palazzo che qualcuno abbia ordinato magari un vitello da latte e l'ha detto lo lasci lì, che poi lo vengono a ritirare. Non è stata avvisata, niente.
0: No. Aspetti, mi puoi richiamare un minuto? Vado a parlare con mia figlia, c'è un'altra casa.
1: Ma sempre. No, che può averlo ordinato sua figlia?
0: No, domando a mia figlia che cosa succede.
1: Ok, allora guardi, provi a chiamare sua figlia e gli dica, guardi che mi ha chiamato il corriere del consorzio agrario che devono scaricare una vitella da latte e vuol sapere se deve venire lì oppure no, mi fa sapere, la richiamo fra 5 minuti, d'accordo?
0: Sì, ma come si chiama?
1: Il consorzio agrario di Via Lastra.
0: Di Via Lastra?
1: Sì, consorzio agrario ha nome per tutti i consorzi agrari, questo qua, quindi
0: va bene.
1: Grazie, la saluto. Salve.
0: Prego.

0: Pronto?
1: Sì, signora, salve, scusi. No, siccome dobbiamo mettere l'ultimo brano, volevamo chiedere con lei se avesse qualche preferenza in particolare.
0: Scusi, no, non ho capito.
1: Dovremmo mettere l'ultimo brano perché stiamo finendo col supermercato.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Ma che canzone metto?
0: Prego?

0: ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti.
1: Ed eccoci giunti purtroppo alla fine anche per questa puntata, carissimi amici. Supermarket sta per chiudere le sue porte, quindi piano piano avvicinatevi alle casse, pagate quegli ultimi articoli che avete nel carrello e ricordatevi quando andate fuori di togliere la monetina, perché poi vi servirà per la prossima puntata, perché per accendere la radio nel carrello ci vuole la monetina. Quindi che dire, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuia Fuia Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da M Parigi di Trebi Meteo.
1: La pressione atmosferica resta alta questo mercoledì 9 settembre sulla Puglia. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ancora gran caldo, soprattutto sul Foggiano con i picchi più elevati prossimi ai 35-36 gradi, leggermente inferiori altrove, compresi fra i 29 e i 32 gradi, per il resto ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote. Ulteriori dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo oppure consultate gli articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche, Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche, Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 9 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pietro Clavier, sacerdote gesuita, patrono delle missioni tra i popoli africani. Nel 1839 John Herschel scatta la prima fotografia su vetro della storia, ritraendo il telescopio di suo padre a Slough, in Inghilterra. Nel 1943, all'indomani dell'armistizio, si costituisce a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per coordinare la resistenza contro l'occupazione nazifascista. Nel 1976 muore a Pechino Mao Zedong, fondatore della Repubblica Popolare Cinese e leader del Partito Comunista Cinese per oltre un trentennio. I nati di oggi: nel 1828 Lev Tolstoi, straordinario scrittore e filosofo russo, autore dei capolavori della letteratura mondiale come Guerra e Pace e Anna Karenina. Oscar Luigi Scalfaro, politico e magistrato italiano, nono presidente della Repubblica Italiana dal 1992 al 1999. Auguri anche a Hugh Grant, celebre attore britannico, volto simbolo della commedia romantica di maggior successo degli anni 90 fino anche ad oggi. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
4: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore non si esclude qualche isolato piovasco in Puglia, ma comunque non mancheranno ampi spazi assolati. Ancora clima caldo con punte localmente fin verso i 37 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, i cieli saranno in prevalenza sereni, con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: A WebFi, WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: sono le 17. Ora esatta.
1: I'm moving to the sun. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore non si esclude qualche isolato piovasco in Puglia, ma comunque non mancheranno ampi spazi assolati. Ancora clima caldo con punte localmente fin verso i 37 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, i cieli saranno in prevalenza sereni, con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Da Mario Di Gregorio un cordiale saluto ai lettori e agli ascoltatori di Idea News. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Idea News Magazine. Oggi affrontiamo una vicenda complessa, ricca di sfaccettature umane, legali e scientifiche, che per lungo tempo ha occupato le prime pagine della cronaca nazionale. Precisiamo a beneficio dei nostri lettori ed ascoltatori che le opinioni e le tesi espresse dal nostro ospite rappresentano le sue personali posizioni cliniche e legali e non rispecchiano necessariamente la linea editoriale della testata, la quale si limita a garantire il diritto di cronaca e di parola. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Delicati, medico di medicina generale di Borgaro Torinese e della città metropolitana di Torino. Benvenuto, dottor Delicati.
3: Grazie per la possibilità di parlare con lei. La ringrazio, signor Mario. Grazie.
2: Dottor Delicati, prima degli avvenimenti che l'hanno portata al centro della cronaca, lei ha esercitato per anni come medico di medicina generale. Qual era il suo approccio quotidiano con i pazienti e come ha vissuto da medico di base i primi mesi della cosiddetta pandemia, quando la medicina generale si è trovata improvvisamente in prima linea a dover fronteggiare un virus sconosciuto e una situazione che allora sembrava del tutto inedita?
3: Allora, il mio approccio è stato quello che ho avuto sempre che mi sono i pazienti, quello di visitarli, se avevano bisogno di visita a casa, di andare a domicilio, e come sapevo che si trattava di un virus come tanti, perché nonostante quello che hanno detto alla TV, io sapevo già che i colleghi di Milano avevano curato nell'ospedale questo virus che ha provocato delle polmonite interstiziali, quindi come medico di famiglia sapevo me curare una polmonite interstiziale attraverso i macrolidi, attraverso antinfiammatori, attraverso ovviamente sia antinfiammatori non steroidei, sia cortisone, sia eparina, perché poi le polmonite interstiziali si complicavano con fenomeni tromboembolici. E c'è da dire che nel milanese, appunto, negli ultimi tre mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, quindi prima che venisse programmata a livello politico, all'interno sottolineare lo prima la pandemia, la gente andava in ospedale e si curava per la polmonite interstiziale complicata da fenomeni tromboembolici, che venivano però curati in maniera corretta dai colleghi di ospedali di Milano. E ovviamente rimanevano sorpresi per questa incidenza, ma le polmonite interstiziali c'erano sempre state e sono veramente provocate da microbi che sono a metà strada tra virus e batteri, quindi soprattutto sono provocate da microplasmi, ma non costituiscono un problema per la cura, perché i presidi terapeutici ci sono stati apprezzati. Quindi quando poi a livello politico nel marzo del 2020 sarà confermata questa famosa pandemia, io ero prontissimo, perché per me non rappresentava un problema curare come ho sempre curato, io sempre i pazienti, facevo le visite domiciliari, nonostante ci fosse il famoso protocollo omicida della tachipirina che ci attesa, che è veramente un protocollo antiscientifico, perché ovviamente la tachipirina va a indebolire il sistema immunitario riducendo le riserve di glutatione, e quindi anziché essere un farmaco terapeutico è soltanto un farmaco sintomatico. Quindi si è subito notato la prepotenza, la sfacciataggine dei politici che hanno voluto sostituire i medici. Quindi per me non c'è stata differenza tra prima e dopo, questo devo dire. Soprattutto perché, cioè, questo come osservatore di quello che avveniva intorno a noi, già nel 2019 c'era stato l'esercitazione militare dove avevano fatto un esperimento e avevano visto addirittura che quelli che venivano vaccinati con il virus e per il virus influenzale andavano incontro più facilmente alla infezione da SARS-CoV-2 per il fenomeno della cosiddetta interferenza virale, di cui ha parlato molto sapientemente e molto esaustivamente il professor Giulio Tarro. Sì. Bene, io voglio sapere che questo fatto dell'interferenza virale io l'ho subito studiato e quindi c'è anche l'argomento di un video che poi ho pubblicato nel 2020, dove chiedevo proprio a ottobre 2020, dove chiedevo di analizzare le famose fiale che poi sarebbero state somministrate dopo il 27 di dicembre 2020, con tutta quella sceneggiata dei camion frigoriferi, dei camion militari, eccetera, che assolutamente non erano necessari, perché non si era mai verificato che per poter rifornire di un vaccino, di un farmaco, le farmacie occorresse tutta quella fotografia, insomma. Quello che avevo osservato, che osserviamo tuttora purtroppo, è la modificazione di questa climatica, la bioingegneria climatica, e vediamo che ci riversa sulle nostre teste migliaia di microbi e metalli pesanti, certo, come il mercurio, come l'alluminio, lo stronzio, il bario, eccetera. E questo lo vediamo, perché vediamo quando succede i famosi temporali di calore, vediamo delle palle di grandi come palle da tennis.
2: Certo, certo.
3: Questo è 50 anni fa non avveniva. Questo è frutto delle famose famigerate, esperimenti di bioingegneria,
2: sì,
3: che vengono attuati attraverso le famose scientifiche, di cui anche Giorgianini e anche Marcello ha parlato in maniera molto esaustiva, avendo per due esperienza con le pieni, lo vediamo tutto, lo vediamo sempre, vediamo il cielo che è costellato di intrecci di queste pioni.
2: Certo, anche Roberto Nuzzo ne ha parlato.
3: Quindi certo. Io avevo visto certe cose qua, cioè negli anni della mia età, che erano due, insomma, mai visto. Dopo il 2019, dal 2019 in poi, sono visto queste scintille, e per questo che in Lombardia abbiamo avuto questi casi molto, molto numerosi di polmoni interstiziali proprio legati a questo fatto. E questo è avvalorato anche da un documento che è stato pubblicato da un giornalista molto bravo, molto in gamma a livello geopolitico, Lucio Caracciolo, nella rivista Linus. Infatti nell'ottobre del 2019, quindi mesi prima che fosse proclamata politicamente la pandemia, la base NATO, la base di Sigonella, è stata attrezzata come un laboratorio di Wuhan. Cioè praticamente abbiamo avuto la base di Sigonella che si è trasformata in un laboratorio militare, come quelli che erano presenti in Ucraina, e per i quali è stato ammazzato il famoso generale Kirill della Russia, che aveva indicato, indagato su questi due laboratori nei quali veniva coinvolto il figlio di presidente Biden, Hunter Biden. Sì. Per questo che lui ha parlato con la vita. Quindi queste scie chimiche noi le abbiamo avute perché da Sigonella, poi anche da Crotone, ci sono gli aerei militari che hanno riversato nell'aria migliaia di particelle tossiche che hanno fatto ammalare, e sono stati responsabili in Lombardia di questo lamentato incidente di polmoni interstiziali.
2: Sì, certo.
3: È stato il cosiddetto passaggio di specie dall'angolino, dallo specifico all'uomo, no, ci hanno raccontato la storia del mercato di Wuhan, che era una barzelletta, una fandonia, e infatti la realtà era un'altra, che hanno caricato più cari di questa robaccia, di queste particelle virologiche, che erano dati pesanti negli aerei, ci hanno riversato le nostre teste, e questo ha provocato infezioni a livello del mare.
2: Nell'ottobre del 2021 le telecamere dei network nazionali hanno cinto d'assedio il suo studio a Borgaro Torinese, e la sua figura è stata subito etichettata con la formula medico Novax. Sul piano strettamente umano e personale, come si affronta la sensazione di passare dall'essere un punto di riferimento per i propri pazienti a diventare un bersaglio pubblico da un giorno all'altro?
3: Io sono rimasto in punto di riferimento per i miei pazienti, ma non solo per i miei pazienti, ma per i pazienti di diverse regioni d'Italia, perché la gente che sapeva, conosceva il fatto che io conoscessi certe realtà, per esempio che come le dicevo, che il virus non era frutto di qualcosa di naturale, ma di qualcosa di artificiale, ma aveva fatto fare delle ricerche in tal senso. E tanto è vero che quando è arrivato il momento delle vaccinazioni, io ho preso queste famose fiale per poter avere la possibilità di poter fare questi esoneri, perché soltanto i medici di base, i cosiddetti vaccinatori, cioè quelli che avevano loro più libero queste fiale dei vaccini anti-Covid, erano autorizzati da Ministro Speranza a rilasciare certificati di esenzione. Bene, io ho preso queste fiale, e qui pazienti che io sono stato un mago medico Novax, perché ho sempre vaccinato contro l'influenza, contro ovviamente la fisica del tetano, ho lavorato in ospedale per diversi anni e ho avuto centinaia di vaccinazioni antiteraniche, ovviamente vere vaccinazioni proteiche e non vaccinazioni geniche, e ho vaccinato contro il virus Zoster, e questo è tutto documentato dalla mia storia, che mi ha retribuito per queste vaccinazioni. E quindi l'appellativo le titolo Novax era chiaramente un appellativo politico, come quello falso che è rimasto tuttora, che divide la popolazione in due schiere, cioè quella che era favorevole a farsi iniettare questi veleni, perché sono dei veleni genici, e la popolazione invece che aveva capito e che non voleva diventare cavia. E infatti c'è stata questa separazione. Quindi il titolo era chiaramente politico,
2: chiaro. Falso quello che mi sono dato. L'impatto della vicenda è diventato ancora più duro con l'intervento dei carabinieri e l'avvio delle indagini penali. La sua difesa ha sempre sostenuto che ogni esenzione derivasse da una sua convinzione scientifica e dal principio di prudenza medica. Qual è stato il momento più difficile di questo percorso giudiziario e da dove ha tratto la forza per difendere la bontà del suo operato professionale di fronte alle accuse?
3: Il momento più difficile è stato il mio arresto, perché devo sapere che quando i carabinieri venivano per le telecamere nel mio studio e nel mio parecchio un giorno e mi perquisivano lo studio, che non avevo nessun problema, gli aprivo le porte, aprivo gli armadi, il frigorifero, e loro facevano il buono e cattivo tempo. Ma sai quante perquisizioni ho avuto? Guardi, ogni giorno io ricevevo la visita di NAS, ogni giorno, e c'erano carabinieri della Digos che portavano telecamere nascoste e venivano a provocarmi, e chiedevano un certificato di guardate, dovete fare prima di sostenere davanti, tra un mese ritornate e se voi avete diritto all'esenzione la fate. Quindi è stato quello, poi 10 giorni in carcere, mia facenzione ovviamente, io non devo fare neanche un'ora in carcere perché per i certificati si va a piedi in galera.
2: Spostandoci sul piano istituzionale, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Covid-19 presieduta dal senatore Marco Lisei sta lavorando per far luce sulle opacità, sulle scelte sanitarie e sulla gestione delle misure adottate durante l'emergenza. Vede nei lavori di questa commissione e nelle posizioni espresse dal presidente il senatore Marco Lisei un'occasione di effettivo chiarimento per ciò che hanno vissuto medici e cittadini come lei, o ritiene che la strada per una piena riabilitazione professionale e scientifica sia ancora lunga?
3: Io ritengo che la storia della commissione Covid vada a finire per un cervino, cioè una classica soluzione italiana. Praticamente la presidente alla napoletana, chi ha avuto, chi ha dato, scordiamoci passato, perché tutto quello che è stato fatto dalla commissione Covid, anche se apparentemente ha avuto un piccolo impatto, sulla gente, ma un piccolissimo, perché hanno messo in evidenza le chiamate aporie, le contraddizioni del comportamento di Draghi, Speranza, Conte, eccetera, però nonostante queste aporie, diciamo sottolineature di queste sconcette politiche, oltre che mediche, perché la politica possiamo sostituire la medicina, quanto meno criminale del Covid-19, diciamo pantomima criminale, penso che si voglia finire dal lucidino, perché? Per quale motivo? Perché basta vedere quello che ha fatto Chandra, la presidente della Corte Costituzionale, ha voluto dire che in quella cosiddetta emergenza, che in realtà è stata una pseudo emergenza, che io come mezzo posso attestare fino ad altri colleghi, però non c'è stata mai una vera emergenza. L'emergenza è stata pilotata, programmata, hanno addirittura, io lo ricordo ancora all'epoca, hanno inserito i pronto soccorso gonfiabili che erano davanti ai pronto soccorso veri, dove misuravano la febbre, se avevano la febbre facevano il tampone, una cosa vicina a un tampone che non aveva nessuna validità scientifica. Quindi tutto quello che è stato presidente della commissione Covid avrà un risultato parziale, erano di mettersi d'accordo, perché purtroppo in Italia succede così. Il nostro paese è un paese dove purtroppo c'è questa mentalità. Chi commette dei grossi reati, per esempio è successo con il dottor Fauci, e quindi America, lui ha avuto una giusta condanna, cioè è stato accusato di oltraggio al Congresso, invece purtroppo in Italia è stato premiato. Quindi vediamo la differenza: il malfattore numero uno della pandemia, vediamo il fattore numero uno Fauci, che viene accusato al Congresso di oltraggio, viene premiato in Italia dal nostro presidente. Basta vedere questo per capire che finirà tutto.
2: Ringraziamo il dottor Giuseppe Delicati per averci portato la sua testimonianza diretta e personale su questa vicenda. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che le valutazioni, giudizi e richiami scientifici espressi durante questo colloquio sono affermazioni rese sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'intervistato e non riflettono la linea editoriale di Dia News.
3: Grazie a voi.
2: Ringraziamo tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione di Dia News torna al prossimo approfondimento. Un augurio di buon proseguimento a tutti voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ehi, Chief. Zimmer, reverendo, sì, no?

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: I'm moving to the sun.
3: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Radio Idea.

0: le sorelle Owens?
1: Sì, se amiamo qualcuno muore.
0: Ma dai, a settembre
1: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
9: Radio Idea.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta. I'm moving to the sun.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Con Taboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi.

0: puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore non si esclude qualche isolato piovasco in Puglia, ma comunque non mancheranno ampi spazi assolati. Ancora clima caldo con punte localmente fin verso i 37 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, i cieli saranno in prevalenza sereni, con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Allora.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: è l'una.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

la differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.